aeronautico è il cielo, vuoto abissale sarà. Senza orologi quel viaggio, tra stelle e cenere andrà. È l'ultima donna che avremo, un giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra, l'ultima donna sarà. L'ultima donna sarà. L'ultima donna che avrei, l'ultima donna che noi per ultima abbracceremo, e il nostro corpo godrà l'ultimo bagno di vita, di champagne e di sudore. L'ultima femmina e poi sarà finita, l'ultima volta per noi, l'ultima volta per noi. L'ultima donna che avremo, se non è bella fa niente, se buffa grassa vedremo, se resta seria o se mai insieme a noi si sganasce da ri e re. Su questa vita bagascia, su questa vita che va, su questa vita che va. La prima donna era un lampo, lampo di luna sul giorno, un universo, un enigma, un lungo aspettami e torno, in un miagolare di disco di Lady Bigu. L'ultima donna è un problema diverso, un'altra cosa sarà, un'altra donna sarà. E aeronautico il cielo, vuoto abissale chissà, senza orologi quel volo,

giardino ci sembrerà. Sì, proprio l'ultimo approdo di terra. L'ultima donna sarà, l'ultima donna sarà.

questo, dall'espressione del viso, dal tremore di una mano. Se mi ami,

figlie e chiese s'indette ne viglia. Soffrivano un po' che nostalgia e a Napoli volettono tornare. Mosambie, si permettete, noi va vimma a salutare. Siete pazzi, che ti

Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle, sentivi una mano sfiorare la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti

lontana ancora su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 15 anni ha già avuto un amante. Ma un giorno vedrai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura, e in questa tua corsa incontro all'amore.